facce della reforma, sì. Ma arriva sembrando la pantata la metallica. Sai la rana di muro. E la rana di muro.